nera mon come un panno un camentotto, camentotto, camentotto. Ning yapta, goku koroptini kama mera sumu herera pa. We met tare hatare tarapamni, we renni tapamni tat, tu vi merap, we kat kururapa kup, kuu, tu yaram brava. Anget soro tapteni un hue kupeneni neri kapunget surunga. Hup navukati, totni, merepam dire, sangirapam dira sangu. Tanta wakam dira tap di watap, wakam di watam deb nyuku tuni tap tuni. Uklundu, uklundu, uklundu a memorate wa masane, memorate wa masane teni suru tap teni. Storate wanta, pwetang wanta, wape ho wase wano ya kukure kiambam dire sa, nuye. Nuya kure kure te santaramo, e nuya kante santaramo kundu uklundu nungarasono, soro taptini ke kwason. Ote wanta, ote wanta, pasi. Pasi wantirera maitai niwa kuraten. Yena tampa, yena tampa, nininket krum karaiten wedhai ni. Nyankrini. Ah, me dura.

0: Anta.
1: Dedo guru marang ko ndo lam ka karban yo le lem ka to mar ko ndu lo. Ora ci ho seguito da un po', poi ho stato a Modena, poi ho fatto la gara. Grande cosa, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico

0: 60, 60 secondes, 60 seconds, Sekunden.
1: La strada e lo spettacolo a casa. Siccome gli hanno più un fenomeno economico, che è la hanno deciso di
2: strassarlo. Ave o Giuseppe, uomo giusto, sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto il figlio di Dio che a te fu affidato Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, San Giuseppe prega per noi la luce che vince la notte.
3: Facebook.